0: Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto. Empathie.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu.

0: Giornale radio. Ieri, 29 settembre,
1: guardavo
0: in occasione
1: il mondo che girava intorno a me.
0: In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre

0: Gelato, spiaggia, amore. Teleradio 1.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

tutto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Milano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara! E pensare

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

Portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata, è l'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti, a volte mi fai complimenti, anche se va tutto storto. Oggi le scope stanno dritte. Chi ce la fa ad evitare tutto il tempo una salita che sbuca fuori all'improvviso? Chi ce la fa ad arrivare fino in fondo con le dita ad un barattolo senza lasciarne almeno un po'? Attenta, ti prendo dritta al petto, sei il mio più facile bersaglio.

barattolo senza sporcarsi almeno un po'. Ma tu lo sai che sono un salice piangente che di triste ha solo il nome ma non piange veramente. Tu lo sai che a volte basta una risata

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettare.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

Signor amico, ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

i mille modi dell'eterno triangolo. La nostra vi racconterà la storia di una ragazza americana, una bella ragazza, e di un giovane condannato chiamato Tom Dooley. Quando il sole sorge

la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

0: Number 7.
1: New Entry.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

0: si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.